0: Passami un pizzico di ciccia, dessa che il vincio m'adora. Passami un pizzico di ciccia, dessa che il vincio m'adora.
1: Radio!